0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La Procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Tor Chiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti, poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Let me tell you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 è morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Calaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scontro su Hormuz. Gli Stati Uniti reimpongono il blocco navale. Chi passa dovrà pagare il 20% per la sorveglianza, annuncia Trump. Ma Teheran insiste, lo stretto lo controlliamo noi. Così Washington mette a rischio le forniture di petrolio e gas. A Parigi il vertice dei volenterosi, presenti oltre 25 leader, tra cui l'ucraino Zelensky. In rappresentanza del governo c'è il ministro Tajani. Nasce una nuova coalizione per sviluppare capacità antimissile in Europa. Comprende l'Ucraina e altri 9 paesi, tra cui l'Italia. Meloni a Palermo per la cerimonia dello svelamento dell'auto dove morì il giudice Falcone, simbolo della lotta alla mafia. La strage di Capaci ha cambiato il corso degli eventi, ha detto la Premier. La mafia non riuscì a piegare lo Stato. Svolta in appello, ha confessato il femminicidio l'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13 morta nell'ottobre 2024 a Piacenza, gettata dal balcone di casa. Il giovane, all'epoca 15enne, già condannato a 17 anni, ha ammesso il delitto e si è scusato. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Nello stato americano del Maine, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha visto coinvolti anche gli agenti dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. È la seconda vittima in pochi giorni, dopo l'omicidio di un messicano durante un controllo stradale a Houston. Calcio mercato, ufficialmente sfumato l'affare Kalaili per l'Inter. Come annunciato dal presidente nerazzurro Marotta, il giocatore dell'Union Saint-Gilloise in Belgio ha ricevuto un verdetto negativo dal CONI, che aveva chiesto visite mediche di approfondimento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti stamani dalla Guardia di Finanza, con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. La procura di Bari avrebbe accertato l'esistenza di un'impresa mafiosa. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex cementir. Alimentato da caldo e vegetazione secca, si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Ilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100, le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre questo pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti, poco prima era stato celebrato un funerale. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Oggi la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
4: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e otto feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva e stiamo controllando lo stretto. Stiamo ripristinando il blocco, afferma invece Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani, e entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. L'ex fidanzatino di Aurora, la tredicenne uccisa a Piacenza nel 2024, ora confessa. Nella prima udienza del processo d'appello a Bologna, videocollegato dal carcere minorile di Catanzaro, il ragazzo, all'epoca quindicenne, ha ammesso di averla gettata dal balcone di casa. Il procedimento aggiornato al 10 settembre. Sparatoria con agenti dell'ICE nel Maine. Ucciso un colombiano di 26 anni, aveva il permesso di lavoro. Pochi giorni fa in Texas un messicano era stato colpito a morte da un federale dell'immigrazione. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, in campo dalle 21 Francia-Spagna allo stadio AT&T di Dallas. Domani toccherà Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Mafia e riciclaggio attraverso sale giochi in Puglia. 23 arresti sono stati eseguiti ieri dalla Guardia di Finanza con sequestro di beni per oltre 60 milioni di euro. In carcere sono finiti anche 3 noti imprenditori e un commercialista. Oltre 100 gli indagati. Sentiamo il generale Pasquale Russo, comandante della Guardia di Finanza di Bari.
3: Venivano utilizzati i ticket vincenti appartenenti a soggetti terzi ignari e non coinvolti, oppure si prestavano a cedere i ticket vincenti a soggetti terzi che, attraverso il possesso di questo titolo vincente, potevano giustificare la disponibilità di denaro contante.
2: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento ex Silva, chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. E sempre ieri pomeriggio a Torchiarolo, nel Brindisino, un incendio è divampato all'interno della chiesa madre di Santa Maria Assunta. L'incendio sarebbe partito dalla sagrestia e avrebbe interessato successivamente la navata centrale. Non ci sono feriti. Poco prima era stato celebrato un funerale. Calcio, visite mediche oggi per il Bari. Parte così la nuova stagione, piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. La stagione del Lecce è invece cominciata ieri. Oggi doppio allenamento a Martignano e domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

munizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. Lo stiamo controllando e stiamo ripristinando il blocco, afferma Trump, annunciando di aver inflitto un duro colpo all'Iran, che risponde colpendo due petroliere degli Emirati, un morto e otto feriti, e con raid contro il Bahrain. Missili su depositi di armi e altre strutture militari americane, anche in Giordania. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Kiev sotto una pioggia di missili balistici e proprio uno scudo protettivo comune è stato lanciato a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Vi aderiscono 9 paesi europei, tra cui l'Italia. Il progetto punta a creare un'alternativa più economica ai Patriot. A Palermo, livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedite al narcotraffico. Una 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È salito a 4.561 morti il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Oltre 20.000 persone sono state trasferite in campi temporanei. La NASA ha rilevato uno spostamento della superficie terrestre sino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF, deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore sanitario. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Un incendio di queste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento Exilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. Maxi incidente stradale sulla tangenziale di Foggia nel pomeriggio di ieri, 6 in tutto i mezzi coinvolti, 2 tir, un autobus delle Ferrovie del Gargano, un furgone e 2 auto, diversi feriti che sono stati trasportati in ospedale, uno sarebbe in condizioni serie. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Ieri la presentazione, sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

È una tipica espressione della vocalità, del leggio drip, del canto all'italiano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. Presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitare, l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva. Controlliamo lo stretto. Ripristiniamo il blocco, afferma Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. Attacco con droni nella russa Baschiria. In fiamme la raffineria Gazprom. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo

0: L'obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'Andrangheta in Calabria. Nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere. Contestati a vario titolo, associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio. Apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF, deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore sanitario. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Un incendio di queste proporzioni si è sviluppato ieri pomeriggio nell'area industriale di Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir. Il rogo si è propagato velocemente, coinvolgendo un nastro trasportatore dello stabilimento Exilva. Chiuso al traffico l'accesso a Taranto dalla statale 100. Le fiamme hanno raggiunto anche tratti della statale 7 in direzione Massafra. Maxi incidente stradale sulla tangenziale di Foggia nel pomeriggio di ieri. 6 in tutto i mezzi coinvolti: 2 tir, un autobus delle Ferrovie del Gargano, un furgone e 2 auto. Diversi feriti che sono stati trasportati in ospedale. Uno sarebbe in condizioni serie. Dal 10 ottobre fino a inizio marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Ieri la presentazione. Sentiamo Vittoria Mainoldi, co-curatrice della mostra.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

lanciato l'amore, mi hai detto ah mi dispiace, mi hai lanciato la scarpa col tacco, poi abbiamo fatto pace, abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco, e dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato ieri lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Emergenza caldo. In Italia aumentano i bollini rossi dai 2 di ieri ai 4 di oggi. Domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono

0: Temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, nel Regno Unito caldo ed emergenza incendi. Era talmente consistente la quantità di ricine ingerita che era pressoché impossibile salvarle. È una delle conclusioni dell'autopsia su Antonella Di Jelsi, sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo, nelle festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Tra le accuse, traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, detenzione illegale di armi e rapina. Il Mondiale di calcio, dopo due giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in programma è quella tutta europea tra Francia e Spagna. Si gioca a Dallas, inizio alle 21, ora italiana. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Importante seduta del Consiglio regionale pugliese questa mattina, completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra andrà all'attacco sull'aumento dell'IRPEF, deciso per colmare il deficit da 349 milioni di euro nel settore. Il governatore De Caro avrà invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Ritrovato all'alba il corpo senza vita di un turista marchigiano che era in vacanza in Salento. L'uomo era scomparso ieri mentre faceva un'immersione subacquea a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Sarebbe morto dopo un malore. A dare l'allarme ieri sera erano stati gli amici. Beni per oltre 2 milioni e mezzo sono stati sequestrati a un presunto finto odontoiatra di Barletta, che a novembre era stato arrestato per esercizio abusivo della professione in quanto privo di titolo abilitativo. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe eseguito visite e interventi in un appartamento adibito a studio. Inoltre avrebbe offerto prestazioni all'estero, in Serbia e Romania. Mongolfiere sopra i sassi, ma anche arte e incontri dedicati al Mediterraneo. Dal 17 al 25 luglio Matera ospiterà la prima edizione di Southway. In città arriveranno piloti aerostatici, istituzioni, artisti e content creator da diversi paesi. L'iniziativa è inserita nel programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie, ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale, questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna, domani Inghilterra-Argentina. Queste breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area per spegnere le fiamme, è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato

0: sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco, in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
1: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
0: Per le notizie è tutto.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. Questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco, in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni.

0: Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
1: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
0: Per le notizie è tutto.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. Questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna. Domani Inghilterra-Argentina. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Ilva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco, in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Boy.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Big Pimpin', baby.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale questa sera alle 21 a Dallas. Fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna, domani Inghilterra e Argentina. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Emergenza incendi. Sono 972 gli ettari andati in fumo in Puglia da inizio giugno ad oggi e c'è grande preoccupazione per le alte temperature in arrivo in questi giorni. Ieri registrati altri 2 roghi, uno nell'area industriale di Taranto che ha raggiunto un nastro trasportatore dell'ex Silva. Momenti di paura anche a Baia Verde a Gallipoli. Un vasto rogo ha distrutto la pineta di Punta della Suina e la macchia mediterranea nell'area di Punta Pizzo. Evacuata l'area, per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di Canadair. Blitz antidroga a Putignano nel Barese. 6 persone sono state arrestate nelle scorse ore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ordini arrivavano direttamente dal carcere, dal presunto capo del sodalizio. Il gruppo avrebbe spacciato sul territorio cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva nascosta in muretti a secco, in piena campagna. I pappagalli verdi sono sempre più numerosi e continuano a distruggere le campagne pugliesi, divorando mandorle e frutta. In questi giorni, come denunciato da Coldiretti, hanno invaso la pineta dello Sterpeto a Barletta, provocando gravi danni. Coldiretti chiede alla regione di dare immediata applicazione al piano di contenimento della specie. Dal 10 ottobre fino a marzo 2027 la Camera di Commercio di Bari ospiterà una mostra dedicata all'arte di Pablo Picasso. Sentiamo la curatrice della mostra, Vittoria Mainoldi.
3: Non è stata solo una rivoluzione dell'arte, Picasso ha continuato a innovare fino agli ultimi giorni della sua vita attraverso non solo linguaggi tecnici e stilistici, ma anche una ricchezza di medium artistici infiniti.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
4: Dalle a tuo cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dalle a

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei carburanti. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. 10 anni fa l'attentato di Nizza, che costò la vita a 86 persone. Mattarella esprime sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Il capo dello Stato sottolinea: il terrorismo non conosce confini e ragioni. Al via le semifinali mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: La Sardegna, una nube di polvere sahariana contribuirà a rendere torride anche le notti. L'Iran risponde alle minacce di Trump. Se gli Stati Uniti attaccheranno il sito nucleare di PKX Mountain, daremo una risposta devastante. Pagheranno il prezzo in soldati. Il presidente americano ribadisce la volontà di imporre un pedaggio a Hormuz. Vogliamo essere rimborsati perché stiamo proteggendo l'area. Brutale aggressione ai danni di un minore ad Altedo, nel Bolognese. Un ragazzino è stato attirato con una scusa in un parco pubblico, dove poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. La vittima è riuscita a scappare ed è finita in ospedale con gravi lesioni. Individuati e segnalati a piede libero gli aggressori, non chiaro il movente. Maxi operazione della DDA di Reggio Calabria stamattina contro l'Andrangheta. 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. La BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per testare l'euro digitale. Di queste, 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Calcio stamattina al Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione di Max Allegri, nuovo allenatore dei Partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale, la super sfida Francia-Spagna. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al 10° posto in Italia e al 1° posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da

0: Anno Allegri al Teatro San Carlo. Ho una rosa forte, ha detto. Sono fortunato a ereditare una squadra di Conte. I mondiali questa sera, la prima semifinale dalle 21 a Dallas, in campo Francia-Spagna. Questa è le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Questa mattina importante seduta del Consiglio regionale pugliese completamente dedicata al tema sanità. L'opposizione di centrodestra va all'attacco sull'aumento dell'IRPEF deciso per colmare il deficit da 349 milioni. Il governatore De Caro ha invece dalla sua gli ottimi dati pubblicati dal Ministero della Salute che posizionano la sanità pugliese al decimo posto in Italia e al primo posto al sud. Dalla Puglia al Lazio per un assalto a un bancomat, arrestato all'alba dai carabinieri un cerignolano di 49 anni. Farebbe parte della banda che la notte scorsa ha agito nel comune di Pescorocchiano in provincia di Rieti. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: Siamo in vivo. Sube, sube, sube el mic, sube, sube. Que va.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba. Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

gusta la banda.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. La Corte Penale Internazionale non intende commentare le dichiarazioni di Marco Rubio, noi organo indipendente e imparziale. Il segretario di Stato americano convinto che il tribunale interferisca con la sovranità nazionale che sia guidato da nemici degli Stati Uniti. Vicino a Hormuz ha attaccata una petroliera norvegese, illeso l'equipaggio. Dietro front di Trump, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20% per passare lo stretto. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale. Bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. L'incendio scoppiato questa mattina in un edificio del centro di Bruxelles. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, sarebbero almeno 4 i morti. Si cercano dei dispersi. Le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Prevista per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo la seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte del ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Un ergastolo e 3 condanni a 17 anni è quanto sollecitato dal procuratore Colaiocco. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità a Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas, dalle 21, Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra, Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.

0: Nel comune di Pescara Occhiano, in provincia di Rieti, i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello di un istituto di credito e hanno portato via il denaro. Si cercano ora i complici. Calcio, visite mediche oggi per il Bari, parte così la nuova stagione piena di incognite. Domani la partenza per il ritiro a Roccaraso in Abruzzo fino al 29 luglio. Per il Lecce invece iniziati gli allenamenti. Domani partenza per il ritiro in Austria fino al 1 agosto. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: palazzo residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a Lelurian e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua, è stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno nel Salento i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta nella BAT sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e rende una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid

0: bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. 2 persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua, è stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno nel Salento i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta nella BAT sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio: Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Opportunity.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti, senti.

Ancora un'altra cosa. No, me ne... dovevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legato. Un attimo. Legalità.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore. A Pane e Pomodoro, a Bari, una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio: Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Esiste in sala.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. 2 persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua, è stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno nel Salento i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta nella BAT sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio: Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa. È reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite anti-maranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni: avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Due persone sono morte sulle spiagge pugliesi nelle scorse ore a Pane e Pomodoro a Bari. Una donna di 79 anni ha accusato un malore fatale mentre era in acqua. È stata soccorsa dai bagnanti e dagli uomini del 118, ma è stato inutile. A Santa Maria al Bagno, nel Salento, i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un turista marchigiano di 64 anni. Ieri sera gli amici avevano allertato i soccorsi non vedendolo tornare a riva. È probabile che sia stato colto da un malore mentre faceva il bagno. A Barletta, nella BAT, sequestrati i beni per 2,7 milioni di euro ad un finto odontoiatra. L'uomo, 63 anni, era stato arrestato a novembre scorso per esercizio abusivo della professione. Stando alle indagini, pur non avendo mai conseguito la laurea, avrebbe seguito interventi in un appartamento privato. Ora il calcio. Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha preferito non replicare alle provocazioni del milanista Cardinali, ha smentito di essere mai stato in corsa per la nazionale e ha avuto un pensiero dolce per il suo predecessore Antonio Conte, esattamente come ai tempi della Juve. Sentiamo.
3: Il Napoli, cioè il presidente, negli ultimi 17 anni, solo un anno è stato fuori dall'Europa, ha fatto 10 anni di Champions e 6 di Europa League. È una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto uno scudetto, ha vinto una Supercoppa e reddito una squadra sicuramente abituata a lavorare, perché Antonio Conte ha dimostrato nel corso della carriera tutto il suo valore, quindi sono anche fortunato. È già la seconda volta che mi capita di ereditare la squadra di Antonio, quindi speriamo che sia di buon auspicio e porta buono, che nella vita avere fortuna è importante.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.